0: L'amore è...
1: Sei
0: ora
1: ve
0: lo spiego. L'amore è...
1: Sei difficile.
0: È una cosa spontanea.
2: Ma l'amore...
3: Ma se t'ha possibile.
2: Ma che cos'è l'amore?
4: L'amore cambia sapore, pensiero, forme, colore, ma età. Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Carota pure bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore...

combinazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo la